0: Hear this?
1: Yeah.
0: It's Fuego 99.5 FM.
2: Si no le contesto, si no le contesto.